0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Ogni tanto mi viene in mente che ogni cantante italiano dovrebbe avere in repertorio almeno una canzone napoletana. Sì, perché è proprio da Napoli che comincia la storia della nostra canzone.

E già, la timidezza, un incrocio tra il malinconico Natale e la fantasia della musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creativo.

0: The Who. Now imagine that many of you...
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

con un padre affascinante e forte. Un figlio di famiglia media cresce quasi normale.

pensa la sua esistenza. Fosse beata e abbandonata quella suora da baciare. Più tardi solo i padri son

che sta male, un figlio già cresciuto e insofferente a sopportare. Un padre intollerante e sempre più banale. Un figlio che ascolta sua madre, i suoi soliti pianti.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

off the movie from Taj Mahal. Woo! Let me get loose here.

0: Grazie.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Love starts with a toothbrush.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

tiene a mamma è ricco e non lo sa. Chi tiene a mamma è felice e non l'apprezza. Perché l'amore mamma è una ricchezza. È come un mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuoi bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca. E se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stringe in bit e chiange insieme a te.

Benvenuti a M1575, notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 in podcasting. De Sole Onde Medie e su Francia 14, in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia: 44 feriti, tra cui una persona in emergenza assoluta. Dopo il deragliamento di un treno in Seine Maritime, un treno regionale che percorreva la linea Rennes-Caen-Air, deragliato parzialmente nella serata di venerdì 11 settembre, intorno alle 19:30, in pressi delle comuni di Cléon e Trouville, Rivière, la regione della Il centro operativo dipartimentale è stato attivato alle 20:00 e il prefetto ha disposto l'attivazione del piano Orsec con la gestione delle numerose vittime nuovi. Il bilancio provvisorio, rilasciato dal prefetto durante una conferenza stampa, indica 44 feriti. Questi spiccano giovani di 18 anni, posti in stato di emergenza assoluta e trasportati d'urgenza al Q di Rennes. Altri infortunati risultano in condizioni di emergenza relativa alle passeggeri non feriti sono stati accolti in una sala messa a disposizione dal municipio di Cléon. Ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, commentato su X che i primi dati indicavano circa 20 feriti e ha assicurato il monitoraggio costante della situazione con il prefetto presente sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Secondo una fonte della polizia, il terra avrebbe colpito un oggetto non identificato. Il vagone si è capovolto e quattro carrozze sono uscite dai binari. Le cause dell'incidente sono ancora indeterminate. I soccorsi hanno coinvolto circa 130 vigili del fuoco, 80 veicoli e 4 squadre mediche del SAMU. Il perché di Rennes ha effettuato i consueti tamponi al conducente, risultati negativi, e ha avviato un'inchiesta giudiziaria per le lesioni gravi riportate. Testimone Vincent, a bordo del treno, ha scritto: il momento dell'incidente, il treno ha iniziato a tremare, come in frenata da emergenza. Abbiamo capito di stare uscendo sui ghiaioni, le finestre si sono infrante. La cabina era piena di fumo e di valigie che volavano. Il primo vagone è stato letteralmente distaccato e ha continuato a muoversi, lasciandoci soli, senza personale della SNCF. BFM Normandie, 11 settembre 2026. Fact check by Gemma Quar. Fetti di annunci ma senza finanziamenti quasi un anno dopo il furto al Louvre. Dov'è la sicurezza dei musei? Il 8 settembre i ladri hanno rapinato il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, giovandosi di 4 opere e lasciandone 2 sul posto al momento dell'arrivo della polizia. L'azione è durata meno di 5 minuti e è stata eseguita con una sciabola metallica per tagliare le staffe dei quadri, per quanto riferito dal sindaco Brian Masson-Ahern. Questo episodio rievoca il famoso scasso al Louvre del 19 ottobre 2025 e riaccende il dibattito sulla protezione del patrimonio culturale. L'estate sono stati colpiti altri musei. Il 6 agosto è stato sottratto un collana d'oro dal tesoro di Vix, Museo di Châtillon. Sur Seine, già bersaglio di 2 tentativi di furto. Il 5 luglio ladri hanno rapinato il Museo Lalique di Wingen-sur-Moder, strand gioielli per oltre 4,5 milioni di euro. Il Ministero della Cultura, contattato da Francinfo, osserva un mutamento della motivazione: dei forti metalli preziosi e pietre dure sono ora preda preferita, e rapine violente con armi sono in aumento. Nel 2025 si sono registrati 25 furti ai musei, rispetto alla media di 18 anni degli ultimi 20 anni. Il furto al Louvre ha provocato una presa di coscienza e stimolato riflessioni al di fuori del tradizionale ambito ministeriale. Al Senato e all'Assemblea Nazionale è stato prodotto un rapporto parlamentare cura di Alexis Corbiere, ecologisti e sociali, e Alexandre Portier, destra repubblicana, con 40 proposte per rafforzare la sicurezza dei musei, ma una proposta di legge è in fase di definizione. Gli autori stimano che nei prossimi 10 anni saranno necessari tra 2 e 2,5 miliardi di euro per adeguare la sicurezza di oltre 1200 musei nazionali e territoriali. A settembre dell'anno precedente, l'ex ministro Rachida Dati aveva annunciato un fondo di 30 milioni di euro per 3 anni, destinato alle strutture più vulnerabili. Il ministero ha poi dichiarato di aver avviato 402 interventi prioritari grazie a quel fondo, ma i sindacati avvertono che
Con più di 1200 musei, la somma è largamente insufficiente. Steve Fritsch, segretario generale della CFDT Culture, sottolinea che appena per il Louvre sarebbero necessari decine di milioni di euro in più. Inoltre, la normativa sui monumenti storici rende complicata l'installazione di sistemi di videosorveglianza, poiché è richiesto il permesso per forare le pareti. Dal 27 luglio, la nuova ministra della Cultura, Catherine Pigard, ha presentato un piano di 33 misure. A breve, gli oggetti più a rischio verranno messi al sicuro in attesa di interventi più strutturali. Un conservatore ha iniziato a redigere un inventario degli articoli vulnerabili. È stata realizzata una mappatura di 3.127 siti sensibili, di cui 1.200 musei. Il piano prevede anche l'ombra di due agenti della missione sicurezza. Sicurezza e audit missa per audit nei musei, con l'assunzione di altri 6 funzionari entro il 2027, per un totale di 8 ispettori. Miller critica la mancanza di un finanziamento preciso, ci sono effetti di annuncio, ma nessun finanziamento. Evidenzia inoltre che l'attuale modello di musei sempre più orientato al libero mercato costringe gli istituti a cercare sponsor privati, poco interessati alla sicurezza delle collezioni. Alcune criticità denunciate includono la carenza di personale di sicurezza, spesso messo a svolgere anche compiti di mediazione, e la mancanza di ingegneri specializzati nella protezione delle opere. Le forze dell'ordine, pur non vigilando direttamente sulle collezioni, hanno un ruolo di intervento e indagine. Una nota della Direzione Nazionale della Polizia Giudiziaria definisce i furti nei musei una nuova minaccia. Stanislas Gordon, delegato del sindacato di Polizia Alliance, evidenzia l'efficacia del sistema RAMSES di allarme, dimostrata che ogni sur, mer, ma lamenta la sua assenza nelle zone di gendarmeria. Il Ministero della Cultura sta studiando un dispositivo di allerta condivisa. Come osserva il commissario Pastor Alexandre G. Quello, i musei sono meno protetti di banche o gioiellerie di alto livello, sarà un lavoro lungo e costoso. Il bilancio culturale per il 2027 sarà oggetto di dibattito parlamentare, dando ulteriori incognite sul futuro finanziamento delle misure di sicurezza. Info, 12 settembre 2026, fact check by Gemma Quaggio. Editoriale di Rachel, musei a prova di furto o di bilancio? Il panorama è chiaro come vetrina dopo il colpo. Domorosa al Louvre. Il governo ha sventolato un piano da 33 misure che sembra più una lista della spesa di un supermercato di sconti che una vera strategia di sicurezza. Ma quanti di questi punti arriveranno davvero sui tavoli dei direttori di museo? E quanti rimarranno appesi al muro come quadri di serie B? Il ministro della cultura ha lanciato un fondo di 30 milioni di euro su 3 anni. Patto di coperto che fedelmente copre solo le priorità, ovvero 482 cantieri, un numero che suona più come il conteggio dei follower di un influencer che la somma delle risorse necessarie per proteggere una rete di oltre 1000 musei. Il dubbio sorge spontaneo, può un budget così esiguo realmente mettere a riparo le opere di Chirde? Pieghe metalliche in 5 minuti? E poi c'è... Una bella parentesi di effetti d'annuncio. Parole di Elise Miller sono un eco nella caverna dei corridoi di potere. Effetti di annuncio, ma non di finanziamento. Un modo elegante per dire che il governo ha il coraggio di parlare di sicurezza mentre la realtà resta intrapenitoria aziendale e di vedere minacciata la loro stabilità economica, soprattutto per le famiglie monoparentali. Il raduno è avvenuto proprio mentre la direzione celebrava la riapertura integrale del piano Terra, avvenuta giovedì scorso. Quale fase decisiva del piano di rilancio del punto vendita, che impiega circa 700 dipendenti. I dirigenti hanno sottolineato la ristrutturazione di oltre 80% del debito, il ritorno di quasi 40 marchi e l'allestimento di uno spazio riservato ai giovani creatori. Parallelamente, l'ispettorato del lavoro ha segnalato al magistrato di Parigi il sospetto che il BHV Marais sia in stato di cessazione dei pagamenti, un'accusa contestata dalla direzione. Una dipendente identificata solo come Valentina ha raccontato di essere madre single e di temere la perdita della custodia del figlio qualora dovesse perdere il lavoro. La direzione, pur riconoscendo le difficoltà, ha ribadito la volontà di proseguire il rilancio, citando i primi risultati della nuova stagione V, la completa apertura del piano Terra, il rientro di una trentina di brand,
Il nuovo spazio per giovani designer e la riduzione della maggior parte del debito progresso. GFM TV. 11 settembre 2026. Fact check by Gemma 4. Protag. Nanadura è stato straordinario. I fan di Celine Dion pronti a attendere ore per pochi minuti dalla loro idola, da quando la star canadese è arrivata a Parigi il 28 agosto, preparandosi per la serie di concerti alla Plenitude Arena. Prevista per il 12 settembre, i suoi ammiratori si sono radunati quotidianamente davanti al Royal Monceau Hotel, dove la cantante risiede. In giorno centinaia di persone si accalcano al 41 Avenue Hoch, 8 grade arrondissement, sperando di intravedere la loro icona e di scambiarsi qualche foto o selfie. Nel pomeriggio dell'8 settembre, nonostante qualche goccia di pioggia, i fan sono rimasti in fila fin dal primo pasto. Saka, 28 anni, racconta di essere lì da mezzogiorno. Non mi sono mosso. Non vedo ora che esca. Giorno prima aveva tentato di avvicinarsi all'hotel fino a parlare con la cantante, riuscendo infine a scattare una foto. La Lina, 17enne, era già presente da quasi un'ora. Ho perso la scorsa occasione per pochi minuti. Ora spero di vederla perché non ho biglietti per i concerti. L'attesa è diventata sempre più palpabile. Di Torino. Arrivata in auto è costretta a fermare il veicolo per unirsi alla folla. Ha dichiarato: non sapevo che abitasse qui, adoro questa donna e le sue canzoni, spero di vederla subito. Altri fan hanno commentato i dettagli più minuti, le guardie di sicurezza e i movimenti dei residenti dell'hotel, cantando i brani di Celine per alleviare la tensione. La pioggia è tornata, accentuando il disagio di chi era già stanco dalle ore trascorse.

scorse in piedi. Verso le 18 suonava Ne partez passant moi dalle casse di un vicino, mentre la folla gridava il nome della cantante. Alcuni, come il cinquantenne Dimitri, erano arrivati da lontano. Domani parto per l'isola di Mauritius, non volevo perdermi questo momento. Altri, come Carla, hanno rifiutato di andarsene. Non ho biglietti per i concerti. Voglio solo dirle che la sostengo. Intorno alle 19, le guardie hanno chiuso la strada con barriere e veicoli blindati. Si sono avvicinati al Gengres. Dopo un breve equivoco con un assistente di sicurezza, la folla ha trattenuto il respiro. Alle 19.35, quando il cielo si è oscurato, è comparsa Celine Dion, avvolta in una giacca grigia e stivali neri, con occhiali da sole. Ha salutato i sostenitori, ha scattato qualche foto e dopo circa 5 minuti è salita su un'auto che ha subito ripartito. L'attimo è stato descritto come magico. Non è durato molto, ma era straordinario. Attesa è valsa il costo, ha commentato una delle presenti. Altri fan hanno espresso la propria emozione, mentre alcuni, come Saka, hanno promesso di tornare il giorno del primo concerto di Parigi. Ponte Frontenfo, 12 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e non media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Yemen, i ribelli pro-iraniani prendono il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Il gruppo di ribelli Houthiya ha acquistato il tratto strategico del Bab al-Mandab, la via marittima che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano. Con il controllo di questo corridoio, la loro influenza sull'invio di petrolio dal Medio Oriente è aumentata drasticamente, mettendo in discussione la sicurezza delle rotte commerciali globali. Analisti avvertono che la presenza iraniana dietro l'alta avanzata dei ribelli potrebbe far scattare nuove tensioni tra le potenze occidentali e le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Arabia Saudita chiude la condotta orientale occidentale a causa di attacchi con droni provenienti dall'Iraq. Le autorità saudite hanno disposto l'interruzione immediata della condotta petrolifera orientale occidentale dopo aver subito diversi attacchi aerei non identificati lanciati

presidente ha sottolineato l'importanza della resilienza democratica. Le celebrazioni hanno incluso il tradizionale spettacolo di luci, Tibetan Light, che ha illuminato il cielo per ricordare le torri crollate. La Federal è pronta a innalzare i tassi di interesse la prossima settimana alle prospettive dei mercati, ultima analisi dei dati. Inflazionistici ha confermato che l'aumento dei prezzi al consumo è rimasto stabile al 3,4% negli Stati Uniti, spingendo la Riserva Federale a considerare un rialzo dei tassi nella riunione imminente. Gli operatori di borsa hanno reagito positivamente, con l'indice Dow Jones che ha guadagnato quasi 500 punti, mentre gli investitori attendono con cautela le dichiarazioni ufficiali. Gli esperti avvertono che ulteriori aumenti potrebbero raffreddare l'attività economica globale, ma soprattutto in un contesto di prezzi energetici ancora volatili. Il governo francese prevede un deficit superiore al 5% del PIL nel 2026. Il ministro dell'economia ha annunciato che il saldo di bilancio francese supererà il 5% del prodotto interno lordo entro la fine dell'anno, causa dell'aumento della spesa per l'energia e la difesa. La posizione fiscale già al di sopra della soglia consentita dall'Unione Europea obbliga il governo a rivedere le politiche di austerità e a ricercare nuove fonti di finanziamento. Il dibattito parlamentare si è acceso, con l'opposizione che accusa il presidente di non aver adottato misure preventive sufficienti. Il summit dei BRICS a Xi, Putin, Modi e Trump, le tensioni geopolitiche si intensificano e i leader di Cina, Russia, India e Stati Uniti si sono riuniti a già proprio il vertice dei BRICS, dove le discussioni hanno ruotato attorno al commercio, all'energia e alla sicurezza dei confini. La presidenza statunitense ha sottolineato una politica America First, mentre il premier indiano ha chiesto una maggiore cooperazione per contrastare la dipendenza dal petrolio russo. Le dichiarazioni congiunte hanno evidenziato una crescente frattura tra le potenze occidentali e il blocco emergente, con possibili ripercussioni sui mercati finanziari globali. Larry Ellison lancia un piano per vendere fino a 7,5 miliardi di dollari di azioni. Il fondatore di Oracle ha annunciato un nuovo programma di buyback e vendita di azioni, destinato a cedere fino a 7,5 miliardi di dollari di titoli entro i prossimi 12 mesi. Obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare la struttura del capitale dell'azienda, offrendo agli azionisti una maggiore flessibilità e stabilità dei dividendi. Gli analisti ritengono che questa mossa potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori, soprattutto in un periodo di incertezza macroeconomica. Information. Avvisi su rischi di estinzione dell'IA di Anthropic secondo un'esclusiva del sito The Information. Gli scienziati di Anthropic hanno presentato preoccupanti scenari in cui l'intelligenza artificiale supera i controlli umani, minacciando di rendere obsoleto la supervisione tradizionale. Il rapporto sottolinea la necessità di regolamentazioni internazionali più stringenti e di investimenti in sistemi di sicurezza robusti per evitare potenziali catastrofi. Le autorità di regolamentazione tecnologica stanno valutando l'introduzione di norme che obblighino le società a dimostrare la controllabilità dei loro modelli avanzati. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 12 settembre 2026 Parigi. Soleggiata e calda giornata. La mattina a Parigi si presenta serena, con temperature intorno ai 17 gradi e venti leggeri da sud, ovest a 15 km, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole intensifica il calorifero, facendo salire le temperature fino a 25 gradi, vento moderato a 10 km in diurei e nuvole scarse, ma ancora senza precipitazioni. Attorno alle 20:00 le nuvole si diradano ulteriormente. La temperatura scende a 22 gradi e il vento rimane debole, sempre senza rischi di pioggia. Durante la notte il cielo rimane parzialmente coperto. Le temperature si attestano intorno a 18 gradi e il vento si calma a 10 km, con assenza totale di pioggia. Le temperature minime della giornata saranno 17 gradi, le massime 25 gradi. Un vento variabile tra 10 e 15 km e precipitazioni nulle. Secondo l'esperto Regis Repet, il profilo termico è superiore di 3 gradi rispetto alla normale stagionale, confermandosi una giornata di bel tempo. Monaco, Monte Carlo, giornata soleggiata. La mattina a Monaco è caratterizzata da un sole splendente, temperature intorno a 21 gradi, accompagnata da un vento

0: leggero da est a 10 km, senza precipitazioni. Il pomeriggio il sole riscalda ulteriormente l'aria, facendo toccare i 27 gradi. Il vento resta costante a 10 km ore, con qualche lieve scossa, ma resta asciutto. Il crepuscolo porta un cielo poco nuvoloso. Temperatura si abbassa a 24 gradi e il vento rimane moderato a 15 km, ancora senza piovosità. Durante la notte le temperature scendono a 22 gradi. Il vento si attenua a 15 km in chilometri e il cielo rimane sereno, con nessun rischio di pioggia. Dalla giornata ventunesima, massima 27 gradi, a vento compreso tra 10 e 15 km, precipitazioni assenti. Profilo termico supera di pochi gradi la media stagionale, confermando un clima tipicamente mediterraneo per questo periodo. Milano, tempo variabile ma asciutto. La mattina a Milano il cielo è prevalentemente nuvoloso con una temperatura di 19 gradi. Venti deboli da nord, nord-est a 4 km e nessuna pioggia. A mezzogiorno le nuvole si diradano, la temperatura sale a 23 gradi. Il vento rimane leggero da est-nord, a 5 km, e le precipitazioni continuano a mancare. Nel pomeriggio le temperature raggiungono il picco di 26, con venti deboli da est-sud a 4 km e alcuna possibilità di pioggia. A sera il cielo si fa più sereno, la temperatura scende a 24 gradi. Il vento resta tranquillo a 3 km di orem e l'assenza di pioggia persiste. Durante la notte la temperatura si stabilizza intorno a 23 gradi. Il vento è di appena 3 km da est-sud-est e non ci sono precipitazioni. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, le temperature oscilleranno tra 19 gradi e 26 gradi, con venti leggeri e condizioni asciutte per tutta la giornata. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, o no? È strano come ogni minima variazione del termometro diventi subito un nuovo capitolo della fine del mondo, domani pioverà, e il cambiamento climatico che ci sta uccidendo. Ma se guardiamo i dati, il sole continua a splendere. Il vento soffia e noi continuiamo a indossare giacche leggere. Quante volte dovremmo spiegare che un caldo di 25 gradi non è una catastrofe? Semplicemente la primavera che si dimentica di fare le file in fila per la... E poi? Perché ogni giorno sembra che la stampa scientifica venga chiamata a testimoniare di un'imminente apocalisse meteorologica? Forse perché è più facile rassegnarsi ai cambiamenti di temperatura che ricostruire le infrastrutture per gestire una pioggia di 2 minuti. In realtà la vita si adatta, i fiori sbocciano e noi continuiamo a programmare l'aperitivo sotto il sole. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi?
1: Sao Zhu.
0: Rispose il volto del tempo è un cielo senza nuvole che sorride. Il monaco replicò, e se? Il vento soffia senza avvertire?
1: Sao Zhu concluse.
0: Allora, il vento è giusto un respiro dell'universo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Cos'è EMI 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
4: Italia in Groove.

Benvenuti a M1575, i notiziari di Francia 24, Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 in podcasting. Sulle onde medie e su Francia 14, in redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia 44 feriti, tra cui una persona in emergenza assoluta. Dopo il deragliamento di un treno in Seine Maritime, un treno regionale che percorreva la linea Rennes-Caen, deragliato parzialmente nella serata di venerdì 11 settembre, intorno alle 19:30, in pressi delle comuni di Cléon e Trouville, Rivière, la regione della Seine. Il centro operativo dipartimentale è stato attivato alle 20:00 e il prefetto ha disposto l'attivazione del piano Orsec con la gestione delle numerose vittime nuove. Il bilancio provvisorio, rilasciato dal prefetto durante una conferenza stampa, indica 44 feriti. Questi spiccano giovani di 18 anni, posti in stato di emergenza assoluta e trasportati d'urgenza al CHU di Rennes. Altri infortunati risultano in condizioni di emergenza relativa alle. Passeggeri non feriti sono stati accolti in una sala messa a disposizione dal municipio di Cléon. Ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, commentato su X che i primi dati indicavano circa 20 feriti e ha assicurato il monitoraggio costante della situazione con il prefetto presente sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Secondo una fonte della polizia, il terra avrebbe colpito un oggetto non identificato. Il vagone si è capovolto e quattro carrozze sono uscite dai binari. Le cause dell'incidente sono ancora indeterminate. I soccorsi hanno coinvolto circa 130 vigili del fuoco, 80 veicoli e 4 squadre mediche del SAMU. Il perché di Rennes ha effettuato i consueti tamponi al conducente, risultati negativi, e ha avviato un'inchiesta giudiziaria per le lesioni gravi riportate. Testimone Vincent, a bordo del treno, ha scritto il momento dell'incidente: il treno ha iniziato a tremare, come in frenata da emergenza. Abbiamo capito di stare uscendo sui ghiaioni, le finestre si sono infrante. La cabina era piena di fumo e di valigie che volavano. Il primo vagone è stato letteralmente distaccato e ha continuato a muoversi, lasciandoci soli, senza personale della SNCF. BFM Normandie, 11 settembre 2026. Fact check by Gemma Quar. Fatti di annunci ma senza finanziamenti quasi un anno dopo il furto al Louvre. Dov'è la sicurezza dei musei? Il 8 settembre i ladri hanno rapinato il Museo Renoir di Cagnes, sur Mer, giovandosi di 4 opere e lasciandone 2 sul posto al momento dell'arrivo della polizia. L'azione, durata meno di 5 minuti, è stata eseguita con una sciabola metallica per tagliare le staffe dei quadri. Per quanto riferito dal sindaco Brian Masson-Ahern, questo episodio rievoca il famoso scasso al Louvre del 19 ottobre 2025 e riaccende il dibattito sulla protezione del patrimonio culturale. L'estate sono stati colpiti altri musei. Il 6 agosto è stato sottratto un collana d'oro dal tesoro di Vix, Museo di Châtillon, sur Seine, già bersaglio di 2 tentativi di furto. Il 5 luglio ladri hanno rapinato il Museo Lalique di Wingen-sur-Moder, strand gioielli per oltre 4,5 milioni di euro. Il Ministero della Cultura, contattato da Francinfo, osserva un mutamento della motivazione dei furti: metalli preziosi e pietre dure sono ora preda preferita, e rapine violente con armi sono in aumento. Nel 2025 si sono registrati 25 furti ai musei, rispetto alla media di 18 anni degli ultimi 20 anni. Il furto al Louvre ha provocato una presa di coscienza e stimolato riflessioni al di fuori del tradizionale ambito ministeriale. Al Senato e all'Assemblea Nazionale è stato prodotto un rapporto parlamentare cura di Alexis Corbiere, ecologisti e sociali, e Alexandre Portier, destra repubblicana, con 40 proposte per rafforzare la sicurezza dei musei, ma una proposta di legge è in fase di definizione. Gli autori stimano che nei prossimi 10 anni saranno necessari tra 2 e 2,5 miliardi di euro per adeguare la sicurezza di oltre 1200 musei nazionali e territoriali. Settembre dell'anno precedente, l'ex ministro Rachid Dati aveva annunciato un fondo di 30 milioni di euro per 3 anni, destinato alle strutture più vulnerabili. Il ministero ha poi dichiarato di aver avviato 402 interventi prioritari grazie a quel fondo, ma i sindacati avvertono che
Con più di 1200 musei, la somma è largamente insufficiente. Steve Fritsch, segretario generale della CFDT Culture, sottolinea che appena per il Louvre sarebbero necessari decine di milioni di euro in più. Inoltre, la normativa sui monumenti storici rende complicata l'installazione di sistemi di videosorveglianza, che è richiesto il permesso per forare le pareti. Dal 27 luglio, la nuova ministra della Cultura, Catherine Pigard, ha presentato un piano di 33 misure. A breve, gli oggetti più a rischio verranno messi al sicuro in attesa di interventi più strutturali. Un conservatore ha iniziato a redigere un inventario degli articoli vulnerabili. È stata realizzata una mappatura di 3.127 siti sensibili, di cui 1.200 musei. Il piano prevede anche l'ombra di due agenti della missione sicurezza. Sicurezza e audit missa per audit nei musei, con l'assunzione di altri 6 funzionari entro il 2027, per un totale di 8 ispettori. Nella critica alla mancanza di un finanziamento preciso ci sono effetti di annuncio, ma nessun finanziamento. Evidenzia inoltre che l'attuale modello di musei sempre più orientato al libero mercato costringe gli istituti a cercare sponsor privati, poco interessati alla sicurezza delle collezioni. Alcune criticità denunciate includono la carenza di personale di sicurezza, spesso messo a svolgere anche compiti di mediazione, e la mancanza di ingegneri specializzati nella protezione delle opere. Le forze dell'ordine, pur non vigilando direttamente sulle collezioni, hanno un ruolo di intervento e indagine. Una nota della Direzione Nazionale della Polizia Giudiziaria definisce i furti nei musei una nuova minaccia. Stanislas Gordon, delegato del Sindacato di Polizia Alliance, evidenzia l'efficacia del sistema Ramses di allarme, mostrata che ogni sur, mer, malamente la sua assenza nelle zone di gendarmeria. Il Ministero della Cultura sta studiando un dispositivo di allerta condivisa. Come osserva il commissario Pastor Alexandre G. Quello, i musei sono meno protetti di banche o gioiellerie di alto livello, sarà un lavoro lungo e costoso. Il bilancio culturale per il 2027 sarà oggetto di dibattito parlamentare, dando ulteriori incognite sul futuro finanziamento delle misure di sicurezza. Info, 12 settembre 2026, fact check by Gemma Quaggio. Editoriale di Rachel, musei a prova di furto o di bilancio? Il panorama è chiaro come vetrina dopo il colpo. Domorosa al Louvre, il governo ha sventolato un piano da 33 misure che sembra più una lista della spesa di un supermercato di sconti che una vera strategia di sicurezza. Ma quanti di questi punti arriveranno davvero sui tavoli dei direttori di museo? E quanti rimarranno appesi al muro come quadri di serie B? Il ministro della cultura ha lanciato un fondo di 30 milioni di euro su 3 anni. Patto di coperto che fedelmente copre solo le priorità, ovvero 482 cantieri, un numero che suona più come il conteggio dei follower di un influencer che la somma delle risorse necessarie per proteggere una rete di oltre 1000 musei. Il dubbio sorge spontaneo: può un budget così esiguo realmente mettere a riparo le opere di Chardin e Metallica in 5 minuti? E poi c'è una bella parentesi di effetti d'annuncio. Parole di Elise Miller sono un eco nella caverna dei corridoi di potere. Effetti di annuncio, ma non di finanziamento. Un modo elegante per dire che il governo ha il coraggio di parlare di sicurezza mentre la realtà resta intrappolata nella burocrazia dei permessi per bucare muri storici. Forse la vera protezione è il silenzio complice delle istituzioni di fronte a una pioggia di furti che ora sembra una moda estiva. Fine. La contraddizione più amara. I musei sono considerati meno sicuri delle banche, ma la loro tutela è affidata a pochi agenti di sicurezza che devono anche recitare da guide turistiche. Se la cultura è un bene pubblico, perché la sua salvaguardia è lasciata in mano a una carrellata di spreadsheet e a promesse politiche più deboli di un filo di cavo di sorveglianza? La risposta è ovvia, ovvia, perché la vera ricchezza, come il loro fascino, è invisibile ai potenziali mecenati. Quando giorno, un monaco chiese al maestro: se i ladri riescono a tagliare i quadri in 5 minuti, che cosa ci difende davvero? Pareti o le parole dei politici? Il maestro rispose: le parole sono finestre aperte, ma le pareti sono solo cenere se nessuno le può toccare. Il monaco insistentemente chiese: allora
Dove dovrebbe appoggiarsi la nostra fiducia? Su un bilancio di 30 milioni o su una lista di misure senza soldi? Il maestro concluse, fidarsi è come conservare. Un dipinto non ombra se ombra è più lunga del dipinto, nessuno lo vedrà mai. E almeno non sarà rubato. Ma torniamo alle notizie. Reparto rispetto. È definitivamente chiuso, 150 persone si radunano contro la direzione del BHV. Hayes e le sue bugie venerdì 11 settembre circa 150 manifestanti si sono concentrati davanti all'ingresso principale del grande. Ragazzino parigino BHV Marais, su invito di un intersindacale che riunisce CGT, CFTC, Sud Solidaires, SOCFTT e CFE. I rappresentanti a megafono hanno denunciato una serie di problemi gravanti sui dipendenti, pulizie non pagate, scaffali riempiti artificialmente, assenza di aria condizionata, scale mobili guaste, mancanza di carte igieniche e ritardi nella consegna delle carte al ristorante. Alcuni hanno espresso il timore di perdere l'assicurazione sanitaria aziendale e di vedere minacciata la loro stabilità economica, soprattutto per le famiglie monoparentali. Il raduno è avvenuto proprio mentre la direzione celebrava la riapertura integrale del piano Terra, avvenuta giovedì scorso, quale la fase decisiva del piano di rilancio del punto vendita, che impiega circa 700 dipendenti. Gli dirigenti hanno sottolineato la ristrutturazione di oltre 80% del debito, il ritorno di quasi 40 marchi e l'allestimento di uno spazio riservato ai giovani creatori. Parallelamente, l'ispettorato del lavoro ha segnalato al magistrato di Parigi il sospetto che il BHV Marais sia in stato di cessazione dei pagamenti, un'accusa contestata dalla direzione. Una dipendente identificata solo come Valentina ha raccontato di essere madre single e di temere la perdita della custodia del figlio qualora dovesse perdere il lavoro. La direzione, pur riconoscendo le difficoltà, ha ribadito la volontà di proseguire il rilancio, citando i primi risultati della nuova stagione V, la completa apertura del piano Terra, il rientro di una trentina di brand, il nuovo spazio per giovani designer e la riduzione della maggior parte del debito pregresso. GFM TV, 11 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4, Protag. Non è durata, è stato straordinario. I fan di Celine Dion, pronti a attendere ore per pochi minuti dalla loro idola, da quando la star canadese è arrivata a Parigi il 28 agosto, preparandosi per la serie di concerti alla Plenitude Arena. Prevista per il 12 settembre, i suoi ammiratori si sono radunati quotidianamente davanti al Royal Monceau, hotel dove la cantante risiede. Un giorno centinaia di persone si accalcano al 41 Avenue Hoche, 8 grade arrondissement, sperando di intravedere la loro icona e di scambiarsi qualche foto o selfie. Nel pomeriggio dell'8 settembre, nonostante qualche goccia di pioggia, i fan sono rimasti in fila fin dal primo pasto. Zaka, 28 anni, racconta di essere lì da mezzogiorno. Non mi sono mosso. Non vedo ora che esca. Il giorno prima aveva tentato di avvicinarsi all'hotel fino a parlare con la cantante, riuscendo infine a scattare una foto. Lina, 17enne, era già presente da quasi un'ora. Ho perso la scorsa occasione per pochi minuti. Ora spero di vederla perché non ho biglietti per i concerti. L'attesa è diventata sempre più palpabile. Vittorine. Arrivata in auto è costretta a fermare il veicolo per unirsi alla folla. Ha dichiarato, non sapevo che abitasse qui, adoro questa donna e le sue canzoni. Spero di vederla subito. Altri fan hanno commentato i dettagli più minuti, le guardie di sicurezza e i movimenti dei residenti dell'hotel, cantando i brani di Celine per alleviare la tensione. La pioggia è tornata, accentuando il disagio di chi era già stanco dalle ore trascorse in piedi. Verso le 18, suonava Ne partez pas sans moi dalle casse di un vicino, mentre la folla gridava il nome della cantante. Alcuni, come il cinquantenne Dimitri, erano arrivati da lontano. Domani parto per l'isola di Mauritius, non volevo perdermi questo momento. Altri, come Carla, hanno rifiutato di andarsene. Non ho biglietti per i concerti. Voglio solo dirle che la sostengo. Intorno alle 19, le guardie hanno chiuso la strada con barriere e veicoli blindati. Si sono avvicinati al Gengresso. Dopo un breve equivoco con un assistente di sicurezza,
la folla ha trattenuto il respiro. Alle 19:35, quando il cielo si è oscurato, è comparsa Celine Dion, avvolta in una giacca grigia e stivali neri, con occhiali da sole. Ha salutato i sostenitori, ha scattato qualche foto e dopo circa 5 minuti è salita su un'auto che ha subito ripartito. L'attimo è stato descritto come magico. Non è durato molto, ma era straordinario. L'attesa è valsa il costo, ha commentato una delle presenti. Altri fan hanno espresso la propria emozione, mentre alcuni, come Saka, hanno promesso di tornare il giorno del primo concerto di Parigi. Ponte France Info, 12 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 12 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in on media sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Yemen, i ribelli pro-iraniani prendono il controllo dello stretto di Bab al-Mandab. Il gruppo di ribelli Houthi ha acquistato il tratto strategico del Bab al-Mandab, la via marittima che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano. Con il controllo di questo corridoio, la loro influenza sull'invio di petrolio dal Medio Oriente è aumentata drasticamente. Questo mette in discussione la sicurezza delle rotte commerciali globali. Gli analisti avvertono che la presenza iraniana dietro l'alta avanzata dei ribelli potrebbe far scattare nuove tensioni tra le potenze occidentali e le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Arabia Saudita chiude la condotta orientale occidentale a causa di attacchi con droni provenienti dall'Iraq. Le autorità saudite hanno disposto l'interruzione immediata della condotta petrolifera orientale occidentale dopo aver subito diversi attacchi aerei non identificati lanciati da basi nell'Iraq. Il blocco di questa arteria vitale ha provocato un'impennata dei prezzi del greggio, con la fornitura globale di energia che si avvicina a nuovi livelli di stress. Il Regno ha promesso di rafforzare la sorveglianza aerea e di collaborare con gli alleati internazionali per impedire ulteriori sabotaggi. Il Regno Unito onora il 25esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre. Nelle capitali di New York, Washington e Pennsylvania si sono tenuti numerosi cerimoniali per commemorare i 25 anni dal tragico attacco terroristico del 11 settembre 2001. Le autorità hanno invitato i sopravvissuti, le vittime e i primi soccorritori a condividere le proprie testimonianze. L'intero presidente ha sottolineato l'importanza della resilienza democratica. Le celebrazioni hanno incluso il tradizionale spettacolo di luci, Tribute in Light, che ha illuminato il cielo per ricordare le torri crollate. La Riserva Federale pronta a innalzare i tassi di interesse la prossima settimana alle prospettive dei mercati, all'ultima analisi dei dati.

entro la fine dell'anno, causa dell'aumento della spesa per l'energia e la difesa. Posizione fiscale già al di sopra della soglia consentita dall'Unione Europea. Obbliga il governo a rivedere le politiche di austerità e a ricercare nuove fonti di finanziamento. Il dibattito parlamentare si è acceso, con l'opposizione che accusa il presidente di non aver adottato misure preventive sufficienti. Il summit dei BRICS a Xi, Putin, Modi e Trump, le tensioni geopolitiche si intensificano e il leader di Cina, Russia, India e Stati Uniti si sono riuniti a già ai propri vertici dei BRICS, dove le discussioni hanno ruotato attorno al commercio, all'energia e alla sicurezza dei confini. La presidenza statunitense ha sottolineato una politica America First, mentre il premier indiano ha chiesto una maggiore cooperazione per contrastare la dipendenza dal petrolio russo. Le dichiarazioni congiunte hanno evidenziato una crescente frattura tra le potenze occidentali e il blocco emergente, con possibili ripercussioni sui mercati finanziari globali. Oracle e Amazon lancia un piano per vendere fino a 7,5 miliardi di dollari di azioni. Il fondatore di Oracle ha annunciato un nuovo programma di buyback e vendita di azioni, destinato a cedere fino a 7,5 miliardi di dollari di titoli entro i prossimi 12 mesi. Obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare la struttura del capitale dell'azienda, offrendo agli azionisti una maggiore flessibilità e stabilità dei dividendi. Gli analisti ritengono che questa mossa potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori, soprattutto in un periodo di incertezza macroeconomica. Information. Avvisi su rischi di estinzione dell'IA di Anthropic secondo un'esclusiva del sito The Information. Gli scienziati di Anthropic hanno presentato preoccupanti scenari in cui l'intelligenza artificiale supera i controlli umani, minacciando di rendere obsoleto la supervisione tradizionale. Il rapporto sottolinea la necessità di regolamentazioni internazionali più stringenti e di investimenti in sistemi di sicurezza robusti per evitare potenziali catastrofi. Le autorità di regolamentazione tecnologica stanno valutando l'introduzione di norme che obblighino le società a dimostrare la controllabilità dei loro modelli avanzati. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 12 settembre 2026 Parigi. Soleggiata e calda giornata. La mattina a Parigi si presenta serena, con temperature intorno ai 17 gradi e venti leggeri da sud, ovest a 15 km, senza alcuna traccia di pioggia. Nel pomeriggio il sole intensifica il calorifero, facendo salire le temperature fino a 25 gradi. Vento moderato a 10 km in Durey e nuvole scarse, ma ancora senza precipitazioni. Attorno alle 20:00 le nuvole si diradano ulteriormente. La temperatura scende a 22 gradi e il vento rimane debole, sempre senza rischi di pioggia. Durante la notte il cielo rimane parzialmente coperto. Le temperature si attestano intorno a 18 gradi e il vento si calma a 10 km, con assenza totale di pioggia. Le temperature minime della giornata saranno 17 gradi, le massime 25 gradi. Un vento variabile tra 10 e 15 km e precipitazioni nulle. Secondo lo Sparatoregi Scrapet, il profilo termico è superiore di 3 gradi rispetto alla normale stagionale, confermandosi una giornata di bel tempo. Monaco Monte Carlo, giornata soleggiata. La mattina a Monaco è caratterizzata da un sole splendente, temperature intorno a 21 gradi, accompagnata da un vento leggero da est a 10 km, senza precipitazioni. Nel pomeriggio il sole riscalda ulteriormente l'aria, facendo toccare i 27 gradi. Il vento resta costante a 10 km ore, con qualche lieve scossa, ma resta asciutto. Il crepuscolo porta un cielo poco nuvoloso. La temperatura si abbassa a 24 gradi e il vento rimane moderato a 15 km, ancora senza piovosità. Durante la notte le temperature scendono a 22 gradi. Il vento si attenua a 15 km in chilometri e il cielo rimane sereno, con nessun rischio di pioggia. Dalla giornata ventunesima, massima 27 gradi, vento compreso tra 10 e 15 km, precipitazioni assenti. Profilo termico supera di pochi gradi la media stagionale, confermando un clima tipicamente mediterraneo per questo periodo. Milano ha tempo variabile ma asciutto. La mattina a Milano il cielo è prevalentemente nuvoloso con una temperatura di 19 gradi, venti deboli da nord, nord-est a 4 km e nessuna pioggia. A mezzogiorno le nuvole si diradano, la temperatura sale

0: 23 gradi. Il vento rimane leggero da est-nord. È 5 km e le precipitazioni continuano a mancare. Nel pomeriggio le temperature raggiungono il picco di 26, con venti deboli da est-sud a 4 km e alcuna possibilità di pioggia. A sera il cielo si fa più sereno, la temperatura scende a 24 gradi. Il vento resta tranquillo a 3 km di orem e l'assenza di pioggia persiste. Durante la notte la temperatura si stabilizza intorno a 23 gradi. Il vento è di appena 3 km da est-sud-est e non ci sono precipitazioni. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, le temperature oscilleranno tra 19 gradi e 26 gradi, con venti leggeri e condizioni asciutte per tutta la giornata. Il editoriale meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, o no? È strano come ogni minima variazione del termometro diventi subito un nuovo capitolo della fine del mondo. Domani pioverà? È il cambiamento climatico che ci sta uccidendo. Ma se guardiamo i dati, il sole continua a splendere. Il vento soffia e noi continuiamo a indossare giacche leggere. Quante volte dovremmo spiegare che un caldo di 25 gradi non è una catastrofe? Semplicemente è la primavera che si dimentica di fare le file in fila per la... E poi? Perché ogni giorno sembra che la stampa scientifica venga chiamata a testimoniare di un'imminente apocalisse meteorologica? Forse perché è più facile rassegnarsi ai cambiamenti di temperatura che ricostruire le infrastrutture per gestire una pioggia di 2 minuti. In realtà la vita si adatta, i fiori sbocciano e noi continuiamo a programmare l'aperitivo sotto il sole. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Sao giù. Spose il volto del tempo è un cielo senza nuvole che sorride. Il monaco replicò, e se... Il vento soffia senza avvertire? Zhao Shu concluse. Allora, il vento è just un respiro. Lo universo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Cos'è EMI 1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima. E l'uomo in quelle ore guarda fisso il suo tempo, un tempo immune d'avventure o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento.

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista. Guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto. Un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte.

Viabilità. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benvenuti carissimi a questa celebrazione nella 24ª domenica del tempo ordinario. Salutiamo anche quanti seguono la celebrazione attraverso i social, i nostri social, e li auguriamo nel Signore di partecipare con fede e devozione a questa Eucaristia, nella quale Katia e Mario rinnoveranno le loro promesse sponsali nei 25 anni delle loro nozze. Per loro la nostra preghiera e i nostri auguri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.

0: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere al Signore la guarigione? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierai per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola del Signore. Parola di Dio, scusate.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti coi suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldassi il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò tutto il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come tu, come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini perché finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Questo brano di Vangelo e questa parabola di Gesù sicuramente la conosciamo e l'abbiamo già sentita tante volte. Meno sicuramente siamo riusciti a metterla in pratica. Il messaggio principale di oggi è quel messaggio che da solo basterebbe a salvarci, perché il nostro debito verso il Signore è davvero grande. Il giusto pecca sette volte al giorno, e chi è vecchio come me, moltiplicando tutti i giorni, vedete quanti sono i debiti che abbiamo verso il Signore. Ma se abbiamo capito la parabola, è sufficiente che noi pratichiamo il perdono verso i nostri fratelli che eventualmente hanno qualche piccolo debito verso di noi. A noi viene perdonato e condonato tutto, ma lo dobbiamo fare. Non possiamo fare come il servo del Vangelo, pretendere e avere senza dare nulla. Dice il Siracide: l'amicizia è il balsamo della vita. Peccato che poi non sempre lo si mette in pratica. Lamech, che è figlio di Caino, esclamò: chi mi fa un torto lo vendicherò 100 volte. L'amicizia è un filo sottile che se si strappa noi possiamo ancora raggrupparlo, riunirlo, ricucirlo, ma pur resta sempre un nodo. Ebbene, nella Bibbia, ritorniamo, si è partiti dal
l'espressione di Lamech e si è fatto un passo avanti, perché i rabbini dicevano che basta osservare la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. E quello che viene superato completamente da Gesù è proprio il fondamento del nostro perdono totale, che è nella misericordia e nel perdono che Dio ci assegna. La parabola è assolutamente chiara. San Paolo, prima di commentare la parabola, San Paolo si rivolge ai Romani e dice: voi siete del Signore in qualunque maniera. Cosa era successo nella comunità dei cristiani di Roma? Che si era creata una spaccatura. Da una parte c'erano quelli osservanti pedissequamente la legge, tutti oggi diremmo i precetti della Chiesa, e dall'altra c'era San Paolo che, assieme agli altri, che teorizzava giustamente che l'importante è non rompere l'amicizia col Signore, perché la legge è al servizio dell'amore e non viceversa. E cosa raccomanda San Paolo? I primi venivano chiamati i deboli, che pensano che la salvezza venga e arrivi dall'osservanza della legge, ma questo non basta. I forti invece erano quelli come Paolo, che si erano disposti anche ad affrontare la morte per Cristo, e poi erano meno osservanti delle piccole regole che facevano magari stare tranquilli ma non risolvevano il problema. San Paolo raccomanda a tutti, sia i deboli, quelli che osservavano scrupolosamente la legge, di non giudicare gli altri che non la osservavano così scrupolosamente, e a quelli che non la osservavano ma che erano disposti anche a morire per la loro fede, di non giudicare i piccoli e gli altri che invece riponevano tutta la loro fiducia nell'osservanza della legge. Sia che moriate sia che viviate, noi siamo del Signore. Ecco il messaggio. Ritorniamo alla parabola del Vangelo. Allora c'è un padrone che avanza da un suo servo una barcata di soldi. Un commento dice tonnellate di monete d'argento, e invece lui, il servo debitore, avanzava pochi spiccioli da un suo compagno di disgrazia. Ebbene, lui ottiene il perdono, il condono di tutto, ma non concede niente all'altro. Quando il padrone lo sa, mette a posto le cose, ognuno di loro paga il suo debito. Gesù racconta questa parabola perché Pietro gli ha chiesto: quante volte devo perdonare al mio fratello? 7 volte, e per lui sembrava già un'esagerazione. Anche perché facciamo fatica a perdonare la prima. E Gesù dice: non 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La spiegazione è proprio questa: il nostro debito verso il Padre Celeste non sono gli euro o le monete d'argento, ma sono le nostre colpe, le nostre mancanze di fede, la nostra lontananza, ben più grave di quello che gli altri ci fanno qualche volta. E dobbiamo e abbiamo un modo per farci perdonare agli altri. Ma guardate che alla fine è semplice, tutta la nostra vita e la nostra esistenza si riduce a questo. Vogliamo essere salvi, dobbiamo perdonare ai nostri fratelli, e il Signore ci perdona tutto, e se ci perdona tutto ci accoglie anche nel suo regno alla fine di questa vita. Allora facciamolo nel nostro interesse, no? Proviamo a farlo. Invece facciamo fatica anche a perdonare noi stessi, perché quando ci va male o facciamo qualcosa ci stiamo male e peggioriamo il nostro cammino, e tanto più facciamo fatica a perdonare agli altri. Mentre invece questo ci libera, ci fa star bene, oltre che recuperare il fratello, perché il Signore non vuole solo un condono o un perdono per il passato, vuole anche un recupero per il futuro. Noi perdonando al fratello lo portiamo dalla nostra parte, e questa è l'opera di Dio.
E a quest'opera lui ci chiama di essere e ci chiede di essere collaboratori. I cristiani riescono a fare qualcosa di più di quelli che non credono, o dei pagani, o di quelli che disertano le nostre chiese? Noi siamo vicini alla nostra festa patronale e io vorrei proprio che regalassimo al nostro patrono San Michele tanti atti di generosità e di perdono. Riceverete in questi giorni il bollettino e nelle prime pagine vi scrivo queste cose. Allora ci prepareremo alla festa col cuore sgombro, con relazioni felici e buone con i nostri fratelli. Sarà davvero una festa. Vi ricordate il fratello maggiore che è riuscito a rovinare la festa del padre quando ha recuperato il figlio che si era perso? Basta poco a rovinare la festa, anche al Signore. E basta che rimaniamo nella nostra cattiveria e la nostra negazione del perdono. Ma io sono certo che questo messaggio sarà recepito e vissuto e diventerà contagioso in mezzo a tutti, perché si possa dire come dei primi cristiani: guardate come si amano. Ebbene, una testimonianza la danno anche gli sposi cristiani. Katia e Mario oggi tagliano il traguardo dei 25 anni delle loro nozze. Lo fanno davanti all'altare del Signore, lo fanno rinnovando la loro promessa. E io prometto loro di celebrare anche i loro 50 anni di nozze. Nessuno dice niente. Sono esagerato, ma per dirvi quanto vi voglio bene e quanto vi stimi. Oggi siamo in piena crisi con le famiglie, nei confronti dei figli, ma questa è statistica, Lorella, è statistica. Quando la famiglia tiene, tengono anche i figli, al 99%. Se non tiene la famiglia, neppure i figli. E la famiglia di Katia e di Mario hanno le radici buone nei loro genitori, i rispettivi genitori che li hanno guidati sulla via della fede, li hanno instradati nel lavoro, nell'onestà, nell'umiltà, nella perseveranza. E allora oggi la preghiera, come ho detto all'inizio della messa, è tutta per loro, perché il Signore benedica il loro futuro cammino, come ha benedetto il presente e il passato, perché possano essere fedeli a quella promessa che hanno fatto 25 anni fa, perché da allora le responsabilità sono aumentate, certamente con i figli e con tutte le nuove circostanze della vita. Ma vedete, con la grazia del Signore e con la buona volontà si riesce a superare tutto per far trionfare l'amore, la relazione buona e felice e la luce che viene da chi crede nel Signore. Fra poco rinnoveremo le promesse e noi le seguiremo attentamente, ringraziando questi nostri fratelli che ci hanno dato e ci daranno, ne siamo certi, una bella testimonianza di fede e di vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Io, Katia, accolgo te, Mario, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
1: Io, Mario, accolgo te, Katia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Il Signore benedica questi anelli che vi scambiate in segno di amore e di fedeltà.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si ricordano ancora la formula, eh? Bravi. Facciamo un applauso.

0: Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi. Il terzo giorno è risuscitato al secondo, è salito al cielo. Credo nello Spirito. Signore, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa. Anna ci presenterà le intenzioni di preghiera alle quali risponderemo.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio di amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
2: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
2: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
2: Dio d'amore, salvaci.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore.

Le persone che non possono ricevere l'Eucarestia, i malati e coloro che non possono essere presenti fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Muoversi in Piemonte, servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano, un treno di musica.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: You should have shut up.
1: And finally, if that wasn't enough, I was on a plane the other day showing this woman pictures of my kids and bragging on how much I loved them. Well, I must have made her mad because she got really snotty and said, "Well, my pets are my kids." And instead of just shutting up, I said, "Yeah, but my kids don't lick themselves in public." I should have shut up. So, fellas, if you want a long, happy life, remember to give the right answer. Let's say your wife comes home from the beauty salon and it looks like they cut her hair with a weed eater. You tell her that hair looks great. If she cooks you a dinner that would gag the dog, you eat it like it's your last meal. If she's wearing a pair of jeans that would fit over the Goodyear blimp, you tell her just how thin she looks. And you make that your final answer, and then shut up.
2: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia

bother to call, 'cause I'll be in conference. Merry Christmas.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Something called My Baby Sweet.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: We're going to do...

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio attraverso le montagne, le valli, le storie, le leggende, i panorami e le meraviglie del nostro territorio. In ogni puntata facciamo un viaggio così per sognare insieme. Allora, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state correndo, se state lavorando, se siete in macchina, rimanete qua, perché così faremo un viaggio insieme, un sogno insieme, vivremo qualche emozione. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Bric Mindino, che è una vetta delle Alpi Liguri alta 1879 metri. Amministrativamente appartiene al comune di Garessio, a Cuneo, ed è situata alla convergenza tra Val Tanaro, Val Casotto e Valle Mongia. La montagna sorge isolata a nord-est dalla Colla di Casotto. Sulla sua cima, il bacino idrografico del Tanaro converge con quelli dei torrenti Mongia e Corsaglia. La zona è caratterizzata da rilievi piuttosto arrotondati e con pendenze non molto pronunciate. Allora iniziamo così in questo viaggio. Volevamo dare un'idea di un piccolo assaggio di questo Bric. Allora rimanete qua, perché il viaggio è appena cominciato.

Iniziamo subito a raccontare un particolare di questa montagna, perché la montagna è raggiunta da una stradina sterrata che la collega con la Colle di Casotto. Sul punto culminante sorge una monumentale croce alta ben 25 metri, costruita in metallo, vetro e cemento e dotata di un potente impianto di illuminazione. Tale croce venne inaugurata nel 1969 per iniziativa del parroco di Mindino, frazione di Garessio, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Data la posizione isolata, dalla cima si gode un estesissimo panorama che in condizioni di visibilità si spinge dalla Corsica all'Appennino e in gran parte della cerchia alpina. Allora voi immaginatevi di essere lì in quel punto, che panorama incredibile arrivando persino alla Corsica, perché a volte si dice che dove si va, quando si va in montagna, non ci sono confini ma soltanto orizzonti lontanissimi, e questo è un bellissimo esempio. E se vi capita di essere da quelle parti e vedere quella croce, beh, ricordatevi magari non soltanto per stupirvi per la luce o per il panorama, ma magari anche per il ricordo, perché anche queste sono quelle tracce, quelle memorie che la memoria, che la montagna ci sa raccontare. Questa era Radio in Vetta e il nostro viaggio sul Brick Mindino continua.

E già che siamo dalle parti del Bric Minino, non possiamo non fermarci per un momento in Valle Mongia, che è proprio una vallata in provincia di Cuneo. La valle, segnata dal corso del fiume Mongia, è nota con il soprannome di Valle alla Clorofilla, per via della flora fittamente boscosa. E già questo qui è un bellissimo, immaginatevi che bello come idea. Situato in mezzo alle valli del Casotto e del Tanaro, il territorio della Valle Mongia è costituito principalmente da castagneti che, pensate, occupano il 60% del territorio, maggiormente di genere frattone e gabbiane, originarie proprio del luogo. A quote più alte, le praterie prendono il dominio e a esse si affiancano boschi di faggio, dove si trovano principalmente nella zona di Viola. Dal punto di vista naturalistico, il territorio è estremamente caratteristico, presentando peculiarità ed elementi significativi, tra i quali il ponte naturale che attraversa il Ponte Mongia, situato al confine tra il territorio di Monbasiglio e quello di Lesegno, facente parte del territorio comunale di Monbasiglio. Quando vi capita di essere da quelle parti, magari provate a passarci, provate a vederlo, provate ad ammirare la bellezza di questo territorio, perché sono quei tesori che la nostra Italia ci sa raccontare. Magari ci passiamo anche vicino e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che si perde un'occasione del genere, in qualche modo si perde la meraviglia di vedere una cosa fantastica. Queste sono le scoperte, questi sono i viaggi, queste sono le storie che a Radio Invetta piace raccontare.

E sempre rimanendo da queste parti, non si può non incontrare Garessio, il cui nome vuol dire terreno incolto con il suffisso esce, luogo di passaggio. E la prima volta è stato attestato con il nome di Garexium intorno al 1064, però la storia di questo comune è molto più antica, perché, o di questo territorio, perché già gli uomini della pietra vivevano nelle numerose grotte, tra le quali le più importanti per i reperti ritrovati sono quella del Grai e di Val d'Inferno. La zona fu poi popolata da Liguri Montani e dai Bagenni, che diedero filo da torcere ai Romani della tribù di Pubilia, che è collegata al municipio di Albenga. Di questa fase romana ce ne sono molte testimonianze: le lapidi di Trappa, di Mindino, una tomba con vasi fittili, la testata del ponte romano di Pian Granone e tante altre testimonianze. Allora, voi pensate che meraviglia anche il nostro territorio, come è ancora cosparso in qualche modo, ancora seminato del nostro passato, e quanto magari ancora noi non sappiamo, dobbiamo ancora ritrovare. La religione cristiana, già diffusa in Garessio, come testimoniano i resti dell'antichissima pieve di San Costanzo, edificata su un sacello romano, ebbe una nuova fioritura dopo il 1000, grazie alla nascita di chiese e monasteri. Però dovette anche subire nel corso dei secoli altre vicende, pestilenze, saccheggi, distruzione ad opera dei genovesi, dei francesi e degli spagnoli, fino al passaggio delle truppe napoleoniche verso il 1794, portanti sino alla libertà, ma anche morte e rovina. Allora sono tantissime le vicende di questo territorio, sono tantissime le testimonianze che restano ancora una volta: la natura, la storia. Andiamo lontanissimo nel tempo, eppure possiamo ammirare tutto con uno sguardo.

E l'abbiamo citata, ma vale la pena fermarsi un attimo perché è piena di storie incredibili. Frazione di Garessio è Val d'Inferno. Pare che il nome sia stato attribuito da Napoleone Bonaparte, il quale, avendo dovuto attraversare la valle in direzione della Francia in pieno inverno, abbia appunto voluto nominare la Valle d'Inferno a causa forse delle torbiere che avrebbe visto bruciare nella valletta dove sorge la frazione, oppure per il suo clima particolarmente freddo. E già questa è la prima curiosità di questa frazione, ma non solo. Nella frazione ha abitato fino alla fine del 2008, quindi non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, fino al 2008, tutto l'anno una sola persona, un reduce del fronte russo, Armando Sereno, che fece un particolare voto alla Madonna. Se fosse tornato vivo dalla guerra, non sarebbe mai più andato via dalla Val d'Inferno, e così è stato. È morto, infatti, a 88 anni. Allora, queste sono quelle storie incredibili che magari si nascondono da qualche parte, nascoste dietro a una porta, ma che lasciano segno. Questa è sempre Radio Inventa.

0: Questa è sempre Radio Invetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto molto di più. E abbiamo già raccontato in alcune puntate le storie di chi ha iniziato a fare radio la prima volta, quella prima volta in cui si è provato quel brivido meraviglioso che poi ha accompagnato tanti radioamatori, tanti appassionati di radio poi per tutta la vita, e ognuno l'ha vissuta un po' a modo suo, chi ha iniziato con il CB, chi ha iniziato ascoltando le radio, chi in tanti modi diversi, ma ogni volta è sempre bello poter ascoltare quell'emozione della radio che ci porta al di là dei confini fisici, dei confini mentali, laddove non ci sono barriere perché si può andare da una parte all'altra del mondo, non ci sono barriere linguistiche perché si parla tutti la stessa lingua, si hanno gli stessi valori, si possono condividere le stesse gioie. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare insieme a Gabriele, Italia Z4 Alfa Papa Uniform, che ci vuole raccontare la sua storia. Innanzitutto grazie mille Gabriele per essere qui con noi, è davvero un grandissimo piacere. Ecco, tu com'è che hai cominciato a fare radio?
1: Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua ad ascoltare questo podcast, questa mia storia che spero possa essere interessante per qualcuno. Mi ha chiesto il nostro conduttore di raccontarla, io sono ben felice. Quindi mi chiamo Gabriele Battaglia, sono nato a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, Juliet November 64 Delta Queen, e a causa di un glaucoma congenito sono cieco dalla nascita, cieco totale. Quando ero bambino avevo la percezione della luce che poi è andata persa in adolescenza. E come molti abitanti di Porto Garibaldi, mio padre lavorava in mare, tirava le reti a strascico, e come sapete ogni imbarcazione, ogni peschereccio deve avere a bordo un CB tra le altre strumentazioni per poter comunicare con le imbarcazioni vicine, con la capitaneria. Ogni tanto queste radio vanno cambiate e in una di queste occasioni mi portò a casa quella vecchia, che era un vecchio Jackson President, con cui per la prima volta scoprì la magia delle onde radio. Dalla mia camera, grazie a un pezzo di filo gettato così, alla speriamo bene, fuori dalla finestra, entrai in una comunità di gente che si sentiva tutte le sere, che organizzava incontri, che si trovava, andava in giro a mangiare piadine, a godere dei piaceri del turismo di quella zona. Ecco, da lì eravamo nei primi anni 90, mi sono innamorato della radio, ho scoperto poi le bande laterali, ho scoperto questo meraviglioso fenomeno che per me era una magia della propagazione, in cui a un certo punto invece del mio quasi vicino di casa ho contattato una ragazza del Regno Unito, del party di Londra, e sono rimasto sbalordito che questo fosse possibile, e mi dicevo: ma perché oggi sì, domani no, poi magari di nuovo. Ecco, da lì poi è iniziata la mia carriera di X, ho cambiato ovviamente antenna, ho cambiato radio, e quando ho scoperto la telegrafia, un altro effetto wow, ho detto ok, questo è il mio modo. Da lì mi sono appassionato, super appassionato di telegrafia, ho preso la patente e la licenza diventando Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform, e da allora sono sempre attivo con qualche finestra in cui ho fatto altro nella vita. Insomma, adesso in questi ultimi anni sono tornato molto attivo, mi sono anche appassionato tra le altre cose di programmazione, e ho scritto in Python dei tool per esercitarsi con la telegrafia, con la ricezione ad orecchio in telegrafia. Il mio programma più famoso e distribuito è CWAPU, che potete trovare su GitHub e che spero possa esservi utile ed aiutarvi. Ecco, la cosa bella del radioantismo è che ti fa sentire meno la differenza tra un operatore vedente e un operatore non vedente, perché ci sono delle attività che un cieco ovviamente non può svolgere. Ce ne sono molte altre che un cieco, che l'opinione comune crede che un cieco non possa svolgere, invece in realtà con l'impegno, qualche trucchetto e tanta pazienza si riescono a fare. Ecco, la radio e anche la programmazione sono quelle cose che invece ti fanno sentire, ti fanno sentire come tutti, insomma, non c'è una discriminazione, perché dietro un microfono quello che conta è la tua passione, la tua bravura, è la voce o la mano, nel caso della telegrafia, l'orecchio, e quindi è bello. E poi è molto gratificante, riscaldante, direi anche, il senso di comunità, il senso di appartenenza, no? Il fatto che tu entri in contatto con una persona che non hai mai visto né incontrato e che non sapevi neanche fino a pochi secondi prima che condividesse con te questo pianeta, e solo per il fatto che si condivide lo stesso hobby e magari la stessa passione e abilità per la telegrafia, ecco che tra queste due persone c'è già un ponte, c'è già una fratellanza, una conoscenza, un desiderio di mutuo aiuto, no? Questo trovo che sia una cosa meravigliosa che auguro a tutti di provare. Grazie per avermi ascoltato, un abbraccio e a presto.
0: Grazie mille Gabriele per averci raccontato la tua storia. Sì, è veramente un modo bello di poter raccontare la radio non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di valori, di possibilità di andare oltre quegli orizzonti di cui parlavamo prima e di trovare in qualche modo ancora quei valori che magari durante il giorno un po' ci dimentichiamo. Grazie mille Gabriele per essere stato qua per la prima volta, ma sicuramente non l'ultima, perché abbiamo un sacco di storie da raccontare insieme qui. Grazie mille Gabriele, Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

su Garessio. Il dialetto locale afferisce al gruppo delle parlate liguri, con parecchi apporti piemontesi e un substrato lessicale anche occitano. E ancora una volta la lingua e la cultura occitana ritorna a far parlare di sé. Si svolge inoltre nell'oratorio di San Giovanni Decollato al Borgo Maggiore, con cadenza quadriennale, la sacra rappresentazione pasquale del mortorio. La forma scenica nella struttura principale risale, come attestato dai documenti storici e dagli ordinati dell'omonima confraternita, alla metà del Settecento, benché tragga origine dalle processioni penitenziali tardo-medievali introdotte dalle locali confraternite battuti, poi unificatesi all'inizio del 1600. A Garessio, infine, si svolgeva fino all'anteguerra la festa dell'Abao, una sorta di baio occitana, o piuttosto il ricordo di quando sulla piazza l'Abao, una sorta di giudice popolare, dirimeva le questioni sorte fra popolo e signori. E questa era d'invette. Se passate da quelle parti e volete raccontarci le vostre impressioni sia sulla storia, sia sulle montagne, sia sulle valli, sia sui vari brick, la nostra mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca, purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finita e ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

But the touch of your hand can start me crying.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

all about looking at the shots.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: I can see it on your face.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Thank you. That was called Maggie's Farm.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
2: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Quando un uomo si sente padre, come mi sento padre io, e vorrebbe sfidare il mondo, come lo voglio sfidare io. Prende il meglio di se stesso e sperando glielo dà, perché se lo porti sempre appresso come esempio d'onestà, poi vorrebbe che ogni passo lo muovesse in libertà. Quando un uomo si sente padre, come mi sento padre io, fra i consigli più preziosi che gli dà, di sicuro

poi ti scopri a immaginare che quando cresce se ne va e vorresti poter volare per vedere dove va e vorresti superarlo per spianargli la realtà, perché se la senta bene addosso mentre passa la sua età e anche quando il mare è mosso sappia sempre dove va. Quando un uomo si sente padre come mi sento padre io, mentre cerca di spiegargli ciò che sa, di sicuro

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo

Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

fin dal primo momento, questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclair non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo, direi, è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te Siento. Per quanto il tempo a nostra disposizione sia limitato, la canzone originale è talmente bella che mi sento obbligato a trovare lo spazio per farvela ascoltare. Quindi a voi Ti Sento dei Mattia Bazar.

e direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi. Tenendo questo a mente, allora, Ti sento, di Bob Sinclair e Mattia Bazar con Antonella Ruggero.

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: E quando sei lì, in ascensore, schiacci l'ottavo, l'ascensore sale, lentissimo, le porte di metallo, le pareti di metallo, il soffitto di metallo. E se si blocca l'aria, mi manca l'aria. Oh mamma. E quando magari la domenica prendi la tua bella macchina e te la porti in un prato, e nel prato sei lì tu e lei soli, e te la lavi e te la asciughi. Oh mamma. E quando vai in giro sul marciapiede e magari per terra ci sono le giunture, le righe. Non voglio calpestare le righe. Allora metti il piede in un rettangolo, poi in un altro rettangolo, poi vedi che uno ti guarda. C'ho male a un piede. Oh mamma. E quando sei a letto la sera, tutto spento, stai per addormentarti, ti viene un dubbio. Il gas. Avrò spento il gas? Meglio andare a vedere. Allora ti alzi, se nella luce vai in cucina, fatti il gas. Spento. Meno male. Torni in camera, spegni la luce, vesti la coperta e stai per addormentare. Ma avrò visto bene che è spento. Magari era così, io l'ho visto così, è un attimo. Meglio tornare a vedere. Allora ti alzi, nella luce vai in cucina, guardi il gas. Adesso io lo apro e lo spengo, così sono sicuro che l'ho spento, giuro che l'ho spento. L'ho spento. Torni in camera, spegni le vesti coperte, ti alzi nella luce, vai in cucina, torni in camera. E alle 5 di mattina ti addormenti sul frigorifero col gas aperto. Oh, ma...